0: Aspetta, sti il giorno fissato alle sue nozze per parlarmi di questo.
1: Io mi perdo, dottor mio, di coraggio. Per non perdere sponsale, forzati di questo.

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti ottavo a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: Chi parla?
2: Oddei!
1: Esci dal culo, entri!
2: Chi lascia qui solo?
3: La madama sarà la
1: qui dietro mi porrò!
2: Non dice nulla!
1: Taci e cerca che parta!

partir, in prea di partir, la cosa scabrosa, con artillocca, la spiegare, con artillocca, che cosa è sta presa, con artillocca, che cosa

0: Felice di fu. Cosa dici? Cosa hai? Cosa hai dato?
1: Ah, soldato!
0: Che balla di suo!
1: Ah, soldato!
0: Che balla di suo!
1: Tebbe code che guarda il cervino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può dar

0: vedesti no
1: vedi
0: vedi gli abbia ragione sta zitto una volta per fai soldi far tanto tumulto già che il fatto non può stare occulto sono io stesso saltato di lì sono io stesso saltato di lì voi stesso
1: che stupor
0: chi voi stesso
1: che stupor
0: che stupor già crede non posso come mai diventasti si grosso già crede non posso non posso quel salto non posti così ah chi salta succede così il direbbe
1: resiste del pazzo
0: tu che dici a me parve il ragazzo cerumini
1: maledetto maledetto
0: e suo volto da Siviglia cavallo qui giunto da Siviglio ove forse sa questo do di cavallo

d'hipnosi. Un aplaudiment per vosaltres, sou molt ben parits. La song for the night.

0: Aspettasti il giorno fissato alle sue nozze per parlarmi di questo?
1: Io mi perdo, dottor mio, di coraggio per romper de sponsale tu avanzati di questo.

0: un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor, se usassi.
0: Parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti ottavo a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ma per questo favore io pagherei.
1: Uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ottei!
0: Esci dal culo, entri!
2: Mi lascia qui solo!
1: La madama sarà la
0: qui dietro mi porrò!
2: Non dice nulla!
0: Taci e cerca che parta!

0: partir, la cosa scappò sa con artiglietta.
1: Con artiglietta,
0: che cosa è sta presa con artiglietta?

0: vedesti gobbi.
1: Ah, Figaro, scusa! Figaro, scusa!
0: Vivi, gli abbiam giovane, sta zitto una volta, per fai soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso salvato di lì, sono io stesso salvato di lì. Voi stesso,
1: estupor,
0: chi voi stesso, estupor, estupor, già crede non posso, come mai diventaste si grosso, già crede non posso, non posso, quel salto non posti così, chi salta succede così, il direbbe,
1: resistere pazzo,
0: tu che dici, a me parve ragazzo, cerumini, esso a polpo, da Siviglia cavallo qui giunto, da Siviglio ove forse sarà, qui sono, qui sono, qui cavallo,